0: Sawa.
1: Abantu bizajya jamere bose yiberenga kumwigati musi w'Imana.
0: Sawa.